0: Una signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restar io vo.
0: Sei troppo

mezzanotte agli addii della regina, sotto gli allor della fonte vicina, e mezzanotte

mai da frare, sola te la, tutto lenda, in cerpelo. O mai da frare, sola te la, tutto lenda, in cerpelo.